0: 诶，唔系啊，唔系你表哥嚟噶。
1: 嗯，佢真系好本事喎、身边嘅男朋友随时都唔同、
0: 喂，不过嗰个男人同你表哥比上嚟啊，就争得远啦。
1: 唔知表哥知唔知道嘅咧？
0: 喂，丹宁啊，嗰个男人好似同佢好熟咁噶。
1: 我哋又听唔到佢哋讲乜嘢，你点知啊？
0: 嘿，睇佢哋啲神情同埋态度咪知咯。
1: 如果俾表哥见到，唔知佢系咩感想？
0: 喂喂，佢哋走啦、啊！
1: 喂，我哋跟出去睇下咯，
0: 啲嘢都未嚟，
1: 机不可失啊嘛，行啦、啊！
0: 喂，小心啲、啊，
1: 快啲啦、
2: 啊！小姐啊，你哋叫嗰啲嘢啊？
1: 哦，唔要啦，啲钱喺度啊！
2: 吓、
0: 喂，行啦、啊，喂，等阵啦，我攞块蛋糕先啊！
1: 你真系啊！佢哋咧吓，
0: 嗰边啊，
1: 哦，喂，咁快啲过去啦，唔系就跟唔到噶啦。
0: 嗯，你都食住先啦。
1: 嗯，系、哎、呀，我唔该你啦，快啲吞咗嚿蛋糕啦，睇下你啊，塞到成嘴都系。
0: 咁大块，啃死我啦！
1: 你挂住食就咩都唔理噶啦。
0: 你咁惊啊？可以跟喺佢哋后边噶，咁咪唔惊唔见咗佢哋咯。
1: 点可以跟得咁贴嘅呢？
0: 点解唔可以啊？佢又唔识我哋嘅，哼，又唔知道我哋何方神圣。
1: 哎呀，唔好啦，跟得太贴，佢哋会起疑心噶嘛。
0: 起咩疑心、啊？呢条路又唔系净系佢哋嘅，我哋行我哋嘅路，咁佢唔知道我系边个，又点会起疑心啫？
1: 乾芳啊，佢哋入咗嗰座大厦、啊。
0: 喂，我哋跟入去啊，
1: 跟埋入去。
0: 系啊，我哋可以当去嗰度揾人啫嘛，公众地方。咩人唔可以入、啊
1: 嗯？
0: 喂，快啲啦！可以同佢哋搭同一架电梯噶。
1: 都系唔好啦，知道佢住喺呢度咪得咯。
0: 净系知道佢住喺呢座大厦，唔知道佢住几楼，边一个单位，咁有咩用、啊？而且啊，到而家都唔知道究竟个男人住喺呢度啊，抑或个女人住喺呢度，要查一查详细啲啦嘛。行快啲啦。
1: 好啦好啦。他们就是搭升降機来到这一层的了。
0: 咦，这层楼全层打通晒的、啊、
1: 是吧。哇，有招牌的。看一下。哎呀，乜是那些别墅来的。
0: 是啊，我还以为我看错了。
1: 喂，警方啊，这种地方。
0: 哎呀，我怕啊，来这种地方的人啊。都唔方系正经人嚟噶。
1: 哦，咁嗰个女人咪唔系正经人嚟咯？
0: 啊，如果系就大跌眼镜啦。
1: 呢、个真系大秘密啦。
0: 梗系啦。喂，丹宁啊，我哋好唔好入去睇下，证明一下我哋有冇睇错啦？
1: 哎呀，咪啦，呢啲咁嘅地方我最怕。快啲走啦！
0: 喂，点解唔坐电梯啫？
1: 三楼啫嘛，跑落去啦！企喺度等电梯，好难为情噶。行啦，
0: 好啦，好啦，好啦。喂，丹宁啊，吓咁点算啊？吓，
1: 而家我就识得点做啦。